0: The Entrepreneurs, a weekly tour of the best in global business on Monocle Radio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Stas a ouvir a Radio Monocle.
2: You're listening to Monocle Radio.

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: 您正在收听 Monocle Radio.
0: You're listening to Monocle Radio.

0: For Monocle Radio in Tokyo, I'm Fiona Wilson.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane, che fastidio. E il corso di Pilates, mi deprime il pranzo salutare, che schifo. Stasera vado a una festa.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Monocle, keeping an eye and an ear on the world.